queste acrobazie sembrano davvero sfidare l'impossibile. Il loro segreto non è il contenuto di qualche manuale, di un libro, di un codice, no, deve essere nel coraggio di questi

0: 上别动，手前手后要交代清楚。带上他也别动。盯住了，过去，就是不动玩，过去，过去，没了，打开就是仨。
1: 你啥时候看明白了？
0: 当然了，你没看到这个，是因为三个的硬的。这样，今天让大家来，就得看点不一样的。啊，来一个碗了啊，看一看，一个，两个，三个，三个球放在碗里，说一二三走，不要了。就那么快，瞬间消失。这没有没有没有，还在这儿呢，在这儿。
2: 没有，
0: 那嗨，都吓我一跳。你们一上来，这样不行。戏法讲什么呢？蒙上盖上才能变得快的。怎么办？拿碗扣。哎，说两个小碗口对口，上取荣花，下取酒。没别的，变点吉祥的。来，富荣花，祝大家富贵荣华，万万年。
3: 这真的是在眼皮子底下变出来的花儿，
0: 对，这就是咱们中国的传统的戏法。
3: 它其实是源于宋朝时候的幻术，就是因为眼疾手快，所以会让我们视觉和听觉上面产生幻觉。谢谢您。
0: 好了，好了，再见，拜拜。
3: 谢谢，再见。
4: 再见，再见。哎呀，今天真的眼花缭乱，看太多了，
3: 太热闹了。
5: 啥都我啥都不会啊，啥都没学会啊。
4: 你的意思是你不光是想看，你还想学是吧？如果这么快就能学会，那人家这练这么十几年，对吧，就不是那么轻而易举了。所以这个确实得下功夫。你愿意在中国待十年吗？接下来
0: 愿意，
4: 愿意哈，
0: 愿意。
4: 那你可以学成了。
6: 我也想试试。
7: Nel mondo delle arti acrobatiche cinesi, le abilità non sono semplicemente delle competenze tecniche, ma sono come un dono che ci si trasmette, si condivide da generazione a generazione. Tutto questo dà vita a un contesto che è quasi quello di una grande famiglia, una famiglia i cui membri non sono tutti legati da legami di sangue. Esistono delle virtù particolari come appunto l'idea di aiutarsi reciprocamente al fine di proseguire questa tradizione. Tutto questo genera quella che potremmo chiamare un'economia dei favori, un modello sociale che mette in discussione il sistema economico capitalista descritto da Max Weber.
3: 开心啊，
8: 同学们，同学们，你们好。
4: Hello。
3: 哇，哎，你们不是应该在训练吗？怎么玩这么开心啊？
9: 就我们早已经和他们互动了，就说也学了他们的一些动作。哦，
8: 学了什么呀？
9: 我学了这个。
3: 哇，
0: 来这边。
9: 对吧？
3: 躺平。
9: 对。
3: 这个很难学吗？这个不是瞬间就能学会吗？这有难度吗？
9: 他做还比我好。
3: 这有难度吗？还有什么绝活吗？
10: 其实我也学怎么做这个。
8: 你也学了？
0: 他也学。
8: 你是别人站你肩上，还是你站别人肩上？
10: 我上别人。
8: 你站别人肩上？
10: 对对，就把对
8: 谢谢。那你能站到他肩上吗？
10: 谁呀？啊，这是他，我
0: 对
10: 我
0: 也
10: 来。
8: 你站他肩上？啊，
10: 对
8: 对。
3: 对啊。老师吓我一跳。
0: 哦。可以吗？哇，
8: 厉害，
3: 太帅了！
8: 你能站我肩上吗？
0: 来来
8: 来！对啊，真的吗？
0: 真的。
11: 就要他吧，先来个小一点的。小一
8: 点。挑了一个小孩来。
0: 来来。
3: 啊！哦，小心小心小心！
0: 弟弟。哇！

Che sia nel caldo dell'estate o al freddo dell'inverno, questi ragazzi non smettono mai di allenarsi, perché le arti acrobatiche non sono cose che si possono semplicemente imparare dai libri, ma vanno impresse nelle ossa e nei muscoli attraverso ore e ore di allenamento. Tenaci, si allenano ogni giorno e in ogni allenamento c'è il loro sogno. I loro maestri, i loro insegnanti che si prendono cura di loro meritano una grandissima stima.

0: 个字是？
1: 我们用的是那个作业本。
0: 哎，对，
1: 五本。
2: 五本。
1: 买东西卖东西，这个叫什么事儿？
0: 这是什么行业？
2: 销售。
1: 那不是销。
3: 太专业了。
1: 我是一个鸡，我嘎，这个什么动作？这一个字，我这个蛋是怎么出来的？
4: 五本拉。
2: 这个吗？拉。
1: 不是拉鸡，是拉出来的蛋吗？不是垃圾，是拉出来的蛋吗？
0: 我什么孩子？
2: 生孩子，
1: 生五本生。生。
5: 然后还有一个字，
0: 这是什么念？这是什么念？
2: 五本生意。
0: 对，
3: 答对。
1: 都要演到鸡下蛋了。这个春点叫做吊扇，我要出去了，我要出去，我得干嘛？
2: 关门。
3: 哎，对了，红队加一分。
0: 你的
2: 50
0: 四个字，
2: 50表演。哎，
3: 红队再加一分。
1: 我在街上跳街什么
2: 中翻？
1: 什么中翻？
6: 中翻街舞。
7: 舞中翻。
3: 哎，对呀，小龙队加一分。
1: 我在干什么？跳。大家都来看我。
0: 上台。
2: 跳舞。
6: 表演。
3: 哎，对，连起来，连起来，六个字。
6: 高空杂技表演。
0: 对耶。
3: 那恭喜恭喜我们小龙和英杰获胜。
0: 恭喜。
3: 恭喜小龙和英杰这一轮取得了优化服装以及道具的优先权。嗯，恭喜你们。
6: 谢谢谢谢。
3: 那大家好好休息，养精蓄锐，好好表现，好不好？
2: 好，
3: 加油。
6: 好，谢谢，
1: 期待你们的表现。
8: 欢迎你们到吴桥。
3: 谢谢谢谢谢谢。哎，我们周老师非常厉害，他是我们吴桥杂技的道具制作专家，而且让很多杂技演员对都走上了更大的一个国际化的舞台。
8: 有一句话嘛，叫世界杂技看中国，中国杂技看吴桥。对对
3: 对，我们吴桥杂技体验官的比拼马上就要开始了，所以特地带他们来求教一下您。
8: 道具的好使，演员拿起来以后得心应手，表演起来就特别顺畅。
9: 周文明老师在杂技道具行业已经钻研了30多年，在即将到来的比赛中，桑英杰和李小龙即将在周老师这里完成道具升级。李小龙定制了夜光吊环，桑英杰定制了大跳板和狮子球。拿到了周老师的道具，会对他们表演有多大的帮助？让我们期待十几个小时后的现场演出。
10: Gli attrezzi sono dei veri e propri partner silenziosi. Anche loro meriterebbero di vincere dei premi. Gli artisti infondono negli attrezzi un'anima, danno loro movimento, mentre gli attrezzi in cambio aiutano gli artisti a superare i limiti umani. Ancora oggi a Ucia, ogni giorno, si cerca di migliorare questi strumenti così da rendere possibile ciò che prima era impossibile. Ho potuto fare esperienza di ogni aspetto della cultura delle arti acrobatiche di Wuqiao, dalla formazione dei giovani talenti, alla messa in scena degli spettacoli, agli strumenti che utilizzano ogni giorno durante gli allenamenti, sulla scena, fino al turismo culturale, ai grandi eventi, e naturalmente il festival.
3: 其实这几天我们外国朋友学到的最重要的不仅是杂技的技，更是背后支撑了我们中国人千百年的生存智慧。我们要在绝境当中开拓生路，在流动当中凝聚情感，在重复当中追求极致，我觉得这才是最动人的地方。
10: Mille anni fa il popolo cinese in questi luoghi utilizzava queste stesse tecniche acrobatiche per domare le onde dei fiumi, vincere le correnti. Oggi invece tutto questo diventa uno strumento che ci aiuta anche a ricucire le ferite della nostra civiltà. L'acqua in questi luoghi scorre da 1000 anni in questo canale, eppure credo che il miracolo più grande si verifichi adesso, perché questo è diventato un teatro che dà occasione a persone di ogni luogo di venire qui, condividere, conoscersi meglio.